0: Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix, in esclusiva su Ritmo.
1: Per Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma i

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 4 in punto.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paki Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Redox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
2: 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite. Contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.
3: Che

0: mentina?
1: No,
0: ma benvenuti amici.
1: Allora, mi dici se voglio una mentina perché ho l'alito pesante?
0: No,
1: stamattina
0: te lo dico perché a me mi fanno schifo.
1: Ecco, ve lo dico.
0: Sarà qualcuno che mi piace.
1: No, guarda.
0: Benvenuti.
1: Allora, volevo dire che oggi c'è un puntatone. Oggi ci sentiamo belli carichi. Secondo me oggi sarà uno di quelli da segnare sul calendario. Tu, per esempio, dove metti le X sul calendario?
0: La X la metto... No, perché? Per quando faccio le cose?
1: Esatto,
0: no,
1: sì.
0: Vuoto.
1: No, non fai
0: solo
1: niente.
0: Dentista, mutuo, multa.
1: Allora, io invece faccio... Posso dire una cosa detta tra noi? Ecco, possiamo uscire un attimo dalla diretta? Perché devo dire questa cosa.
2: Fuori onda.
1: Mia moglie mette la X quando le arrivano le sue cose.
0: Ok.
1: Io faccio il conto. Una settimana prima io mi nascondo, non mi faccio trovare. Cioè, quindi io una settimana prima... No, è tutta piena.
0: Peccato,
1: di eventi.
0: Non so da fare, sono in giro. Sacco di serate.
1: Sacco di serate.
0: Iniziamo.
1: Ritmo 80, comincia Good Morning Forever Young.

0: che bella voce!
1: Ma ogni tanto me lo dicono, dico, ma te Corona con quella voce lì? Io faccio tanti spot, tante cose.
0: T'ho sentito anche in televisione, insomma, fai un sacco di spot.
1: Ogni tanto qualche spicherato, d'altronde.
0: Hai una bella voce,
1: Grazie, Marchino.
0: Ma attenzione,
1: no.
0: Però,
1: tu no, cioè,
0: no,
1: nel senso,
0: lo so,
1: tu la tua è più normale, capito, come voce.
0: Sì, però attenzione, perché c'è la mia rivalsa.
2: Ma che
0: ha sentito una televisione nuova? Sì, perché sul digitale terrestre sai che nascono come funghi,
1: non fai tempo a memorizzarle che tu il giorno dopo nuove canali da...
0: cioè nascono televisioni di ogni genere, ma proprio si chiamano monotematiche, credo, no?
1: È vero, ecco, sì, prendo. Assolutamente, che prendono un argomento e lo portano avanti per...
0: c'è tutto sulla cucina,
1: sì,
0: tutto sui viaggi.
1: Ma scusami un attimo, dunque la mail dei Marchini la leggi tu, e quindi è arrivato un contatto per fare uno speakerato, qualcosa?
0: Ma chiedevano di Marco, credevo fossi io. No, eri te? Forse eri te,
1: non lo so.
0: Vabbè, l'ho preso io, dai, vabbè, per prendere due soldi, 5.000
1: vabbè,
0: euro.
1: Quindi hai fatto uno speakerato per una televisione, il promo
0: per una nuova televisione, no? Perché lo sai che c'è anche, per esempio, è nata da poco Acqua. C'è una televisione dove fanno tutto, non è che c'è un acquario, però il sport acquario si chiama Acqua,
1: acqua.
0: No? Ogni volta che io prendo acqua devo andare a pisciare, no? Per dirci.
1: Meglio che vai a cagare.
0: E allora nascono delle nuove televisioni.
1: Quindi Marchino è stato contattato per fare... era Marco, forse Marco Corona.
0: Forse
1: fare...
0: vabbè, comunque l'ho fatto io.
1: Ma vuoi sentire?
0: Vuoi sentire?
1: Vai, sentiamo.
0: La nuova televisione.
1: Nuova televisione, vai, promo. Perché sono le registrazioni per...
0: mi dicono che bisogna schiarirsi la voce.
1: Sì, sì. Dalle nostre parti di togliersi il rasghino.
0: Il rasghino.
1: Il famoso rasghino.
0: Va, però adesso so che sei invidioso, se mi interrompe. Un po' di concentrazione.
1: Sì,
0: anche.
1: Ma così hai fatto. Non è che hai fatto chissà che. Oh, concentrati.
0: Prova, va.
1: Siamo in studio con Marchino.
0: Va
1: al microfono, senti che va.
0: Guardare la vernice che si asciuga. Guardare la concordia che si raddrizza, guardare la pista che lievita, guardare le foglie che cadono, guardare la lavatrice che gira. Tutto questo è Due Palle TV.
3: Good morning, Forever Young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Panama.
1: Sentiamo.
2: Perché Superman porta vestiti stretti e attillati?
1: Perché?
2: Perché porta la S.
1: Non ho capito.
3: Tu non stai bene.
1: Non l'ho capita.
4: Non l'hai capita. Vabbè, noi speriamo di aver fatto sorridere la comunità italiana.
1: Ma io non l'ho capita.
4: All'estero.
1: Me la spieghi?
4: Te la spiego. Allora, lui c'ha la S, no? Qui davanti.
1: È la sua, la S di Superman.
4: No, la S come taglia, la small.
1: No, è la S di Superman. La taglia è dietro
4: Superman. Ma lui l'ha messa davanti. Infatti se guardi,
1: ma perché ridi?
4: È più attillato intorno al collo e dietro c'ha la V, ma non si vede mai perché c'ha il mantello.
1: Dove si ride? Qui si ride, eh?
4: Sì.
1: Io rido quando ride
4: la S perché la taglia.
1: Qui rido. Grazie. Good morning, Forever Young.

0: l'interpretazione dei vostri sogni.
1: Esatto, cioè voi mi chiamate i sogni, io cercherò di capire cosa vuol dire.
0: Esatto, okay. Allora, i sogni scrivete naturalmente sulla pagina Facebook o Instagram, mandateci un messaggio, così non condividiamo il vostro nome, garantiamo l'anonimato. Esatto. Magari è un sogno anche un po' piccante, particolare.
1: Come questo.
0: Me lo stai passando adesso, io non l'ho letto.
1: Dai, vai, vai.
0: Allora,
1: Laura.
0: Ma no, non dobbiamo dirlo.
1: Ah, non dobbiamo dirlo.
0: Giovanna.
1: Non però è Laura.
0: Però sarebbe Laura. Vabbè. Allora, ciao Marchini. Questa notte ho sognato che nuotavo in una piscina di lasagne. Poi sono uscita e mi sono messa al sole. Con tutte le lasagne, la besciamella, che schifo. Vabbè, un drago è sbucato da un portale.
1: Può capitare, può capitare.
0: E mi ha ingoiato dentro.
1: Bene.
0: Ma attenzione, il sogno non è finito, perché una volta dentro, nella sua pancia, c'era il mio ex che giocava a dama da solo.
1: Bene.
0: Allora, questo è il primo sogno che è arrivato.
1: Ragazzi,
0: io direi che
1: qui c'è, no, io, non so, io
0: qui
1: posso,
0: c'è un mondo.
1: Io posso arrivare fino a un certo punto.
0: Cioè, fino a che
1: poi
0: tu hai fatto la piscina del
1: No, design. Poi c'è bisogno di un professionista. Cioè, di uno che ha fatto questo lavoro.
0: Allora,
1: cioè,
0: facciamo
1: uno psicologo.
0: Bravo.
1: Ma
0: facciamo
1: bravo
0: una cosa, noi interpretiamo una parte,
1: sì.
0: Poi dopo gli allunghiamo il bigliettino.
1: Esatto.
0: Lei ha sognato che era in piscina e nuotava
1: nelle lasagne.
0: Quindi già qui
1: qui c'è bisogno di che tu mangi troppo. Laura, Giovanna, Federica,
0: sì.
1: Tu hai sempre questa fame atavica.
0: Atavica, quindi
1: atavica.
0: Non è l'unica. Poi lei è uscita e si è messa al sole.
1: Giustamente, cosa? Piscina si asciuga.
0: Sì, okay. Ma dalle lasagne.
1: Ma
0: in cottura.
1: È il drago che sbucato.
0: Da un portale.
1: Il drago non è che vivono.
0: Pensavo dietro una nuvola,
1: no,
0: guardi.
1: No. Il portale che è un buco.
0: Sì.
1: Ok, attenzione. Drago buco.
0: Esce da un buco, ok.
1: Ha ingoiato lei? No,
0: sì.
1: No, lei ha ingoiato. No, chi è che ha ingoiato?
0: No,
1: il drago ha ingoiato.
0: Sì.
1: Ok. E dentro c'era l'ex.
0: Ok.
1: Che giocava.
0: Attenzione, ecco, no.
1: Faceva un solitario. Attenzione. Allora, iniziamo dall'ex.
0: L'ex
1: giocava a dama da solo. Quindi vuol dire che si trastulla da solo. Non che che si adama,
0: cioè,
1: un'altra cosa.
0: Questa è l'interpretazione.
1: Che si adama un'altra cosa.
0: Lui si trastulla da solo.
1: Lei cosa fa? Uguale. Non so se si trastulla, però si butta sul cibo. Ok,
0: per ovviare la mancanza.
1: I draghi sono grossi, hanno la coda grossa,
0: lunga.
1: Lei sogna le code lunghe, capito?
0: Ma che non mi sembra come interpretazione. Però l'interpretazione di Marchino di questo sogno,
1: secondo
0: è...
1: me tu dovresti chiamare il tuo ex e fare dai una botta al volo. Vedrai che dopo sogni le viole, sogni le nuvole, i flauti.
0: Scriveteci alla posta di Marchino.
1: Ho bisogno di una botta.
0: L'interpretazione dei sogni, scrivete su Facebook o su Instagram, mandateci un messaggio, cercate i Marchini.
1: Se non trovi una botta al volo, o l'ex o chiami meglio.
0: Non c'è problema. Scrivi sotto.
1: Sì. Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Don't Go, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Weekend a Roma nel segno di Ultimo, protagonista del concerto evento dell'estate 2026. 250.000 presenze, chiamate a raccolta a Tor Vergata, la periferia della capitale, hanno polverizzato il precedente record dei 220.000 paganti per Vasco Rossi. Per il raduno degli ultimi, accorsi al grande show La Favola per Sempre, la capitale ha messo in campo una potente macchina organizzativa con le metro A, B e C aperte tutta la notte. Nell'area di oltre 150.000 metri quadrati, 46 punti di ristoro, 48 food truck e oltre un chilometro di banchi per cibo e bevande. Per garantire la sicurezza e la gestione dei flussi sono stati impiegati oltre 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi di controllo e più di 500 operatori sanitari. Intanto Roma si prepara al più grande appuntamento con le arti visive contemporanee della stagione. Dal 10 al 12 luglio il gazometro si accende con la nona edizione di Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che quest'anno sceglie l'acqua come filo conduttore di un programma che intreccia arte, scienza, sostenibilità e innovazione. L'edizione, intitolata Video Città Water Cult 2026, propone un percorso tra installazioni luminose, esperienze immersive, realtà virtuale, videoarte, live, audiovisivi, performance e incontri. Tra gli ospiti di punta il compositore e producer tedesco Apparat. La sua celebre Blackwater diventa installazione immersiva in linfa nell'opificio 41, mentre sabato 11 luglio l'artista sarà sul main stage per uno speciale DJ set. Unda sarà invece la nuova installazione luminosa site specific che trasformerà il gazometro G4 in un grande faro urbano. Acqua protagonista anche dell'installazione Water Always the Same, Always Different, che unisce le immagini di Giuseppe La Spada, le sonorità di Francesca Hart e le performance della danzatrice brasiliana Amanda Lana. Con la maratona internazionale di danza ideata da Alberto Testa e Vittorio Tolenghi, che porta sul palco del Teatro Romano alcune delle più acclamate stelle della danza internazionale, arriva al Giro di Boa il Festival di Spoleto, che va avanti fino al 12 luglio. Presso la Rocca Albornoziana, due serate speciali con le coreografie storiche di Balanchine, Petipas e Robbins. Da non perdere nel programma della danza anche lo spettacolo Du Bout des Lèvres dell'acclamato coreografo Benjamin Millepied, in scena al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti l'8 luglio. Nel ricco programma di grandi interpreti spicca anche l'arte contemporanea e digitale con le creazioni di Davide Sauder in un percorso visivo che si snoda in via del Duomo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui e vi dà appuntamento a settembre. Buon ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: la prossima pena pata
1: pata pata
0: di tutto
1: o patata
0: tara piripipi.
2: Traduciamo quello che abbiamo appena detto.
3: E loro hanno detto che adesso arriva brano di 5 minuti, poco meno, lentasso nel disco mi rigiro.
2: Avevano detto così?
1: C'era qualche parolaccia in più, ma traduzione grosso modo ci
2: sono. Non le ho dette quelle.
4: Il

0: Signori e signori, la novità dell'estate, momento cucciolone.
1: Allora,
0: spieghiamo, dai, per chi si
1: sono quelle barzellette che trovate, vignette che trovate
0: le su, freddure anche
1: sul il biscotto
0: cucciolone. Le freddure proprio sul gelato, sennò. Fatto ridere?
1: No. C'è anche questo, cioè.
0: Vai.
1: Allora,
0: sì. C'è anche questo che ho detto io. Dove si leggono le freddure?
1: Vado
0: sul cucciolone. Vai.
1: Allora, qui ragazzi, grandi classici.
0: Grandi classici, vai.
1: Esplode bomba al cimitero, tutti morti. È bella.
0: Ma insomma, dai.
1: Questo è un grande classico.
0: Vai.
1: Ragazza stufa, scappa di casa, genitori muoiono di freddo. Belle che le risate spontanee.
0: Sì, sì, sì. Le abbiamo pagate, lo sai, eh?
1: Questo
0: vai, sì.
1: Furto alla fabbrica di lampadine, la polizia brancola nel buio.
0: Bene, cioè, ha smesso anche subito. Cioè, facci caso, alcune sono più lunghe, altre sono più corte.
1: Bambina scoppia di salute, il nonno colpito dalle schegge.
2: Per caso vi siete fatti una canna?
0: No, no, queste no. Le stiamo prendendo come screenshot direttamente da il
1: esplosione
0: cucciolone.
1: Al campo di Piselli. 15 donne incinte, questa è un po' più sottile.
0: È finito?
2: Te ti droghi?
0: L'ultima, dai. Vai.
1: Aspetta. Allora, qual è lo stato europeo più esteso?
3: Beh, questo lo sanno anche.
0: Questa la so.
3: Dai.
0: L'Ungheria.
1: Grande corona. Sapevo che non mi avresti deluso.
4: Good morning, Forever Young.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Canta i Marchini con la K, senti che musica, senti che sound, molto figo, molto cool.
1: Marco, scommetto che ti senti cool tutte le mattine, infatti sì. C'è una grandissima faccia da cool.
0: No! Fino alle 9 su Ritmo 80 c'è Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, ma i Marchini con la K, e c'è anche la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: l'abbastratenza dell'umorismo.
1: Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filomena.

0: Los Shocko in Blue.
1: Salve Salvino vicino, c'è la zuppetta con Roberto Tropea su Ritmo 80, è certo certosino.

0: Il 5 luglio 1996 a Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione.
1: È arrivato.
2: Chi?
1: Io.
3: Le frasi del cinema.
4: Comunque c'ha ragione lui, eh. Quello è il triangolo delle Bermuda, anche il telefonino ogni tanto va via il segnale e tu morto, non torna più, davvero. Qualche volta si sparisce anche noi, non ci ritroviamo più.
5: Magari.
6: Allora restiamo isolati dal mondo. Ma è una parabolica.

0: Dice il saggio:
1: i ricordi, quelli belli e profondi, a volte si aggrappano ad una lacrima per venir fuori.
2: Te prendo i vestiti, te li sfilo e li butto per terra.
3: Ma che butti, vabbè.
2: Te li piego e te li metto vicino alla sedia.

0: notizie al limite dell'incredibile. Sì. Questo è il resto del Marchino, sì, con Marchino su Ritmo 80.
1: Sì.
0: Dove andiamo?
1: Non lo so.
0: No, non adesso.
1: No, no, adesso nel Nuovo Galles del Sud, che non è in Sardegna.
0: Non è in Sardegna perché il centro del mondo da dove arrivavano la maggior parte delle notizie.
1: Allora,
0: nel Nuovo Galles del Sud, che è successo?
1: È entrato un cammello in un pub. Siamo in Australia.
0: Come è possibile? Un cammello nel Nuovo Galles?
1: Sì, no, in Australia, sì, perché c'è un Nuovo Galles, quello che è nel Galles. Nuovo Galles del Sud, quello in Australia.
0: È in Australia.
1: Perché come succedeva una volta, quando si andava in un nuovo paese, si invece di dare un nome, si dava quello che già. Dove cazzo vieni? Dal Galles.
0: Qui siamo a sud, Galles del Sud.
1: Vabbè, okay.
0: Grazie per la spiegazione.
1: Prego. In Australia, siamo in Australia.
0: L'Australia.
1: Un pa. Allora, cosa succede?
0: Cosa è successo?
1: Entra sto cammello. Cosa? Prima te c'è un pub che bevi.
0: Entro il cammello, intanto guardo il bicchiere. Cosa ho bevuto? Prima domanda.
1: E poi dicevo, cosa c'era il pom?
0: No, che
1: il fatto è che grande festa, tutti gli hanno dato a mangiare,
0: dai,
1: selfie. È stata un'ora.
0: Sì.
1: È stata un'ora, guarda, c'è la foto.
0: C'è la foto.
1: Al balcone del bar. Tutti con il cammello che gli davano le cornie e da bere al cammello. Bene,
0: sì.
1: C'è il video che è diventato virale, è così virale che io non l'ho visto.
0: Esatto,
1: però mi fido.
0: Anche perché erano tutti ubriachi, okay. Secondo me. L'hanno visto solo loro.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma dai, ma c'è, ma sta gente non sta proprio bene.
1: Ma mi dispiace, non so cosa sia successo, ma
2: ci è arrivato questo messaggio. Scusate, intanto era la musica di Rimo 80 con questo bel pezzo anni 80. Però è arrivato questo messaggio e noi siamo preoccupati. Per quando ci manda, ma dai, sta gente non sta molto. Che cosa è successo?
1: Non lo sappiamo, ma forse non ce ne frega neanche niente. O forse lo scopriremo tra poco.
2: Solo vivendo.
1: Solo vivendo nella terza ora.
2: Potrebbe essere una di quelle cose che è gancio. Gancio che ti aggancia e che ti porta.
1: Vuoi fare questa cosa?
2: Sì.
1: Secondo te rimangono perché
2: vogliono sapere se c'è lo sviluppo. Ma dai, questa gente non sta proprio bene. Per quale motivo ha detto questa ascoltatrice questa roba?
1: Non lo so come marketing, come funzioni bene, se è uomo marketing te o no. E io come italiano anche. Però tra poco.
2: Uomo italiano con la Yu.
3: Sono le 7:05.

0: Fiora. Pet Shop Boys, Love's Come Quickly, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Da quest'anno, per la prima volta, un grande evento sportivo come il Rally di Roma Capitale sarà affiancato da un'iniziativa di prevenzione e screening sanitario dedicata alle migliaia di spettatori che seguiranno la manifestazione. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a margine della presentazione del progetto Un Consiglio in Salute, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio. Fotografa in modo dettagliato le realtà regionali, il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da Crea Sanità, presentato a Roma. Crescono le performance, ma i cittadini chiedono più servizi per la perdita di autosufficienza, mentre resta il divario nord-sud. Il trend nazionale è comunque positivo, con un indice medio di performance che passa dal 43,4% del 2019 al 46,1% del 2025. Tuttavia, la percezione di miglioramento da parte dei cittadini rimane limitata e molto variabile tra le diverse aree del paese. La campagna 5 euro contro il fumo deve arrivare al più presto in Parlamento. Chiediamo che la legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e inalazione di nicotina sia quanto prima calendarizzata in Senato e discussa in Aula. Ha raccolto in 4 mesi oltre 52.000 firme ed ha riscosso un enorme consenso tra le comunità mediche e scientifiche in Italia. Lo dimostrano le adesioni. E questa è la richiesta avanzata alle istituzioni da AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi ETS e Fondazione AIOM, promotori della campagna 5 euro contro il fumo, avviata il 20 gennaio 2026 nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.
10: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good.

0: over.
1: Di punti persi 16,
2: sì,
1: di un verbale sano, lungo più che mai.
2: Bello,
1: è dedicato a me.
2: Ah, solo una volta è dedicato a lui, eh.
1: Ho superato i limiti.
2: Vabbè, Eros, però
1: non riesco ancora a crederci.
2: Perché?
1: M'hanno preso un sale.
2: Te l'ho preso dove?
1: Che stavo già entrando in auto.
3: Good morning, Forever Young.

0: Caro Marchino, ancora si parla di questa festa in provincia di Ascoli Piceno. Insomma,
1: mai al festival.
0: Mai al festival. Ma io ci andrei sempre, altro che mai al festival.
1: Allora faccio così, sindaco, corre adesso ministro nell'area da oggi, sì, esatto, un anno intero, al tiro del segone.
0: E vedrà che...
1: Vengo un po' sbattuto.
0: Vengo anche.
1: Sarò un po' sbattuto con questo occhiaio nero.
0: Però lì farà capire che ti sei impegnato.
1: Va bene.
0: Ti sei allenato. Ma adesso forse non sapevate di questa festa, ma forse non sapete anche un'altra cosa.
2: Forse voi non lo sapete, ma l'autista del prete,
0: sì,
2: ha il prete a portè?
0: Potrebbe essere, no? Cioè, perché è l'autista, quindi prete a portè.
1: Tuo figlio, no?
0: Sì.
1: Ah,
0: okay, non commentare.

0: No, no, tuo figlio lo lasciamo perdere.
1: Perché se sarebbe troppo facile.
0: Però la colpa è dei genitori. Sì.
1: Sempre. Cioè, lì va sempre individuata nei genitori.
0: No, i bambini poveretti sono innocenti. La colpa è dei genitori.
1: Esatto.
0: Maledetti. Va bene, mettiamo un disco. Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Eccoci.
1: Signori, io capisco che l'estate porti ogni anno argomenti. Cosa? Volendo non triti ritriti, però argomenti già sentiti: l'insalata di riso, le zanzare, i bei sederi, il tormentone dell'estate.
0: Che lavorano di più i carrozzieri,
1: okay, perché... tutto quello che volete.
0: Quello che volete, però.
1: Ma d'estate, ragazzi, non si parla mai.
0: Di cosa?
1: Delle repliche televisive.
0: Oh. Cioè, se... ci aprono studio aperto oggi. Le repliche televisive. Allora, perché?
1: Perché voi Martino? La mattina andate al mare. Ma io sto a casa che guardo.
0: Ah, e cosa? Allora, cosa
1: ci sono si tutti ripropongono? I primi. Tutti i film di Pippo Franco.
0: Tutti. Che non li danno durante l'anno, no. Solo adesso, per riempire.
1: Esatto, poi sono tutti i film di Ciccio e Franco. Franco e Ciccio.
0: Tutti,
1: ci sono tutti. Purtroppo non posso mettere quelli di Beach Fener perché la mattina
0: sono. Però l'esorciccio.
1: Ricche Gian. Ci sono tutti questi film.
0: Questi capisaldi della comicità.
1: La Pantera Rosa, non il cartone animato, il film. Il francese, quello c'è sempre. Quindi voi andate al mare, ma vi perdete delle chicche delle fantastiche, delle cose bellissime.
0: Sì.
1: Le guardo io, guarda, che al mare faccio schifo.
2: Fai schifo!
1: Esatto, sto a casa che a guardare.
0: Quindi, quest'estate
1: che andate. Fico, che fico! Dargli col motorino, che fico!
0: Eccolo qua,
1: Pippo Franco, che figo!
0: Però scusa un attimo, è arrivata l'estate, questa non la vuoi mettere nella playlist?
1: Dai,
0: nella playlist di Spotify?
1: Ma senti che suono, senti.
0: Ma com'è che faceva?

0: fate ignoranza.
1: Scusate, aspetta un attimo, ma scusate, quando noi suoniamo questa musica
2: voi vi divertente vedere la vernice che si asciuga, ti giuro.
3: No, però adesso, com'è cambiato i tempi?
1: Com'è cambiato i
3: cioè,
1: tempi?
3: Lui raccontava che è figo comprare un sacco di adesivi.
1: Cioè, ti rendi conto?
3: Cavoli, si comprano gli adesivi ancora.
1: Ma secondo me
3: c'è qualcuno che vende ancora gli adesivi?
1: Chissà, potremmo anche chiederlo. Vabbè, comunque torniamo tra poco, che forse è meglio.
4: Good morning, Forever Young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: dei problemi.
1: Invece dopo aver ascoltato questo programma ti sei fatta coraggio. Perché? Perché i Marchini con la K ti hanno accompagnato dalle 6. E chi è che ogni mattina si sveglia alle 6?
2: Allora, aspetta,
1: si è svegliato adesso,
2: devo,
1: Marchino.
2: Devo mandare un messaggio.
1: A chi?
2: Alla famiglia di Marco.
1: Allora, mine family.
2: Allora, quasi fatto, saluto e poi dopo vengo in macchina e niente, arrivo. Ci vediamo dopo, ciao.
1: Ciao, adesso devi fare.
2: Devo farlo dopo.
1: Esatto.
2: Dopo che ho salutato.
1: Sì. Vabbè, a domani, ore 6, dai. Good morning, good
3: morning. Forever young. Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody.

1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent. Dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.

0: da Mix O'Clock hai ascoltato O Frasa, i Mini Nan e The Alan Parson Project, Pipeline.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
2: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo. 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
3: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto? Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri. KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti e affronterà il Marocco avanti con un netto 3-0 sul Canada.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Tu la scarichi, lei ti carica.
0: è l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: F-O-N Y-A-K Spasmaniaca.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Obrigada.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È una Riff Raid molto speciale quella che stiamo per ascoltare quest'oggi, che toccherà il mese di luglio del 1975. Un saluto da Lele Procida a tutti gli amici che ci seguono su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Cominciamo subito la nostra Riff Raid con la posizione numero 3, occupata da Patti LaBelle e il motivo che si chiama Lady Marmalade.

0: 1975 andava molto di moda il famoso invito Voulez-vous coucher avec moi, che non sto qui a tradurvi ma che mi sembra abbastanza esplicito. Erano le La Belle con Lady Marmalade a piazzarsi alla numero 3 della nostra Hit Parade, ma attenzione perché salendo di un gradino più in alto ci sono i Bimbo Jet e il motivo famosissimo è quello che si chiama El Bimbo.
1: Hit Parade.

ed erano i Bimbo Jetta a piazzarsi alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di luglio del 1975, e ovviamente in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più importante della nostra classifica. Si piazza quindi al vertice della nostra Hit Parade Barry White con You're the First Last, My Everything.

0: Ma che vocina, ragazzi! Era quella di Barry White che con You're the First, Last, My Everything si piazza al vertice della Riff Parade del mese di luglio del 1975. Riff Parade d'estate che si conclude qui, ma noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che non dovete assolutamente perdere, quello riservato a ben 30 anni di grande musica da ballare. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. Let's go!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nella folla adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: MasterCheck 90.
12: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
13: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
14: E nel weekend alle 20.
13: In versione extended full show.
15: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filomena.

0: Los Shocko in Blue.
1: Salve Salvino vicino, c'è la zuppetta con Roberto Tropea su Ritmo 80. E certo certosino.

0: nasce oggi.
1: Il 5 luglio 1996 a Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione.
2: È arrivato.
3: Chi?
2: Io.
0: Le frasi del cinema.
4: Comunque c'ha ragione lui, eh. Quello è il triangolo delle Bermuda, anche il telefonino ogni tanto va via il segnale e tu morto non torna più, davvero? Qualche volta si sparisce anche noi, non ci ritroviamo più.
5: Magari.
6: Allora restiamo isolati dal mondo. Ma è una parabolica.

0: dice il saggio.
1: I ricordi, quelli belli e profondi, a volte si aggrappano ad una lacrima per venir fuori.
2: Te prendo i vestiti, te li sfilo e li butto per terra.
3: Ma che butti? Vabbè,
2: te li piego e te li metto vicino alla sedia.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Ci stanno 5-6 cani tutti in fila che camminano. Allora mentre camminano, capito, girano un angoletto, c'è un altro cane sul marciapiede, via, si mette subito in fila pure lui. Cominciano a camminare 10 minuti, un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora che camminano, l'ultimo cane gli fa il penultimo. Oh, ma si tratta di una cagna, eh? E il penultimo si gira, speriamo, sono già 3 ore che sto in fila.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Siamo solo noi.
6: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1983 David Bowie, Last Dance. Dal 1980, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Ordinary Mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Trio, Da Da Da e Sylvester, You Make Me See.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Amici di Ritmo 80, ciao, sono Marco Greco e la radio Forever Young in questo momento è 80 gradi, esattamente. Non c'è da sudare perché in realtà questi 80 gradi ce li stiamo facendo noi qui in studio, ma per voi è

0: Cazzo di Vasco è una di quelle esperienze di vita che, insomma, se non avete mai fatto nella vita, sì, andava fatto. Va bene, si va avanti, lasciamo la costa italiana e ci spostiamo verso queste sonorità latine, leggere, e il momento di Jam, Quiero Volare.
1: Estate 1995.

0: Siamo arrivati praticamente alla fine. Era l'estate 1999, quella insomma nella quale ascoltavamo la Mosca Zezze con Parano Verte Mas. E nel 99 cosa c'è? C'è il karaoke nei villaggi turistici, nelle piazze. E insomma, in realtà il karaoke nel 99 in televisione non c'era più, credo. No, perché in realtà poi passò da Fiorello a Fiorellino, che sarebbe Beppe Fiorello, ma un altro discorso questo. Non ci andiamo a impelagare. E quindi comunque ci diamo appuntamento alla prossima, perché decisamente è importante riascoltare le canzoni che hanno fatto la storia di tutte le estati qui su Ritmo 80. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Ritmo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, The Police, Every Breath You Take. Dal 1986, Desireless, Voyage Voyage.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Fumetto, Tauntaun Club, World of Robin Hood e Pino Daniele, gli Isopazzi.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella. I valori del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Nelle ore scorse anche telefonate definite costruttive con gli omologhi di Russia e Ucraina, Putin e Zelensky. Entrambi avrebbero ribadito la disponibilità a una soluzione negoziata del conflitto. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. La tragedia ieri a Otranto, in Puglia, dove un uomo di 54 anni di Sanarica in provincia di Lecce ha affrontato le onde del mare mosso per il forte maestrale per mettere in salvo i bambini che vedeva in difficoltà, ma poi si è accasciato, arriva per un malore, inutili i soccorsi pur tempestivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, in pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il via alle 16. Tennis a Wimbledon è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner, nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Benvenuti, siete all'ascolto di Rete 80, alla radio ufficiale dei Fuori dagli Angoli. Oggi, velocissimi, dal nostro Face to Face confronteremo ben quattro canzoni. Come sempre, prima di ogni cosa, il saluto da parte di Lele Procida a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Cominciamo subito con le prime due canzoni. Oggi confronteremo un disco degli Entrance del 1997. Ed uno di Rod Stewart che risale al 1978. Iniziamo con gli Entrance, un gruppo di producer inglesi che nel 97, dopo aver già tinto piene mani dalla produzione dei Bee Gees, vedi ad esempio Stayin' Alive per dirne una, inserisce nel suo secondo album Happy Hour un motivo intitolato Do You Think I'm Sexy?
1: Face to face.

Gli Entrance con Day I Think I'm Sexy. Avete sicuramente notato la voce di Rod Stewart in questo brano, ed in effetti fu proprio il grande Rod Stewart nel 1978 ad incidere la versione di questo brano. La cosa bella è che i compensi per i diritti su questa canzone sono stati donati da Rod all'UNICEF, che lo ha nominato suo ambasciatore nel mondo. Quindi subito ascoltiamo Rod Stewart con la versione originale di Day I Think I'm

0: Stewart dal 1978 con Do You Think I'm Sexy, mentre risale al 1997 la versione dello stesso brano curata dagli Entrance. Il nostro appuntamento con Face to Face intanto continua qui su Ritmo Sanza, alla radio dei Forever Young. Siamo pronti a farvi ascoltare un brano di Madonna del 2005. Ed un disco degli svedesi ABBA del 1979. Si continua quindi con Madonna. Quello che stiamo per ascoltare è il primo singolo estratto dal decimo album della regina del pop, intitolato Confession Dance Floor. Il brano, con oltre 9 milioni di copie fino ad oggi, risulta essere il singolo più venduto della cantante americana. Si intitola Hang Up.
1: Face to face.

ed è la Madonna con Hang Up. La cantante statunitense, per sua stessa ammissione, ama pescare campionamenti musicali e strofe ad altre canzoni famose, e in questo caso ha pescato a piene mani da un brano del 1979 dei mitici ABBA, che si intitola Gimme Gimme Gimme, ed è quello che stiamo per ascoltare qui all'interno del nostro Face to Face su Ritmo 80.

0: Dal 1979 gli ABBA con Gimme Gimme Gimme e dal 2005 Madonna con Hang Up. Erano quindi queste le canzoni che concludono il nostro appuntamento di quest'oggi. Io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che torniamo qui su Ritmo 80 prestissimo con un nuovo appuntamento dedicato al nostro face to face. Un saluto a tutti, Forever Young dall'Ele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco face to face
2: 388 6576 123.
3: Email diretta @ritmo80.it.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1982, Carly Simon, Why? Dal 1986, Pet Shop Boys, Opportunities. Dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale.

0: Electric Light Orchestra, Confusion.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: I ballatissimi ogni giorno sono su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, dalle 14 alle 15.
2: I ballatissimi.
1: Quindi sono passate le 14, dobbiamo iniziare. Buon pomeriggio da Savino Pastore, molto Forever Young. Buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini, un po' meno Forever Young perché è occupatissimo. Sta invecchiando lì dietro le sue apparecchiature. Il primo di oggi è di Joy Salinas, si chiama Hands Off, Set Me Free.

Il disco è di FBI Project, si chiama Feel It. Sicuramente se eravate in giro per discoteche all'inizio degli anni 90 l'avrete sicuramente ballato, sicuramente l'avrete apprezzato anche oggi. Adesso c'è Fargetta, questa è Music.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Siete ovviamente nel pomeriggio di Ritmo 80. Questi sono i ballatissimi, i dischi più ballati degli ultimi 127 anni. E questo è uno dei più eleganti tra quelli che suoniamo. E lo suoniamo spesso, il disco di Bizet. Si chiama Everlasting Pictures From You. Ma questo l'ho aggiunto io. Adesso chi c'è? Robin S. Sempre bello riascoltarla. Questa è Love.

Se pensate che il disco sia lento, forse avete ragione, però tenete conto che in quel periodo cosa si ballava praticamente a centro serata. Double D, Don't You Feel, Double D che è un amico di Ritmo 80 e che salutiamo in maniera particolare. E adesso continuiamo perché siete sempre qui, questo è il nostro pomeriggio, questi sono i Ballatissimi.

Michael McLaren c'ha una storia lunga, appassionante e anche complicata da spiegare. Ha attraversato i decenni, passando dal punk per esempio alla musica da ballare, sempre però tenendo una certa qualità, e questa Deep in Vogue lo dimostra ampiamente. Michael McLaren, Deep in Vogue nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Whitney Houston, I'm Every Woman.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Mentre suonava il disco di The Superman Lovers, stavamo ricordando qui con Ferrarini, ovviamente si chiama Starlight, dicevo, ricordavamo con Ferrarini il fatto che questo disco, nella versione che suonavamo tanti anni fa, ha un'introduzione praticamente da 8 minuti e poi il disco quanto ne durerà? 2, 2 e mezzo, 3. Facciamo 3 e mezzo, dai. E quello è particolare per questo, quindi si prestava a mixate enormi, era divertente anche per quello. Ora Martin Solveig, chiaramente, vi suoniamo Madame.

0: Ogni volta che risento questa meravigliosa Around the World di Daft Punk, non riesco mai a decidere se è bella la canzone, ed è bella, o se è più bello addirittura il video, perché dovreste guardarlo, è fatto davvero molto bene. Era il 1996, i tempi sono lontanissimi, nel frattempo i Daft Punk hanno fatto tempo a fare un sacco di altre produzioni e poi addirittura a sciogliersi, e noi siamo ancora qua ad ascoltare questa meravigliosa Around the World, e lo facciamo anche alla fine dell'appuntamento di oggi, perché noi abbiamo finito, ma torniamo domani, sempre alla stessa ora, alle 14, per un'altra ora insieme di grande musica da ballare su Ritmo 80. Da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1985, King, Alone Without You.
5: Alone without you, won't you pass the phone, someone pass the phone.
4: Dal 1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Dal 1984, Baltimora, Tarzan Boy.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: migliore. Frankie Goes to Hollywood, Relax, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: I suoni di ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
9: Datura Club 90s.
10: Right about now, the funk

0: 90s, the best of 90s.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1988, Nick Heyman, Tell Me. You can stay one night.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora! Memorizzaci subito, tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia, il termometro scoppia, 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma sì, iniziamo subito, 80 gradi qui su Ritmo 80, fa veramente caldissimo oggi in studio ragazzi. Ciao da Marco Greco, benvenuti su Ritmo 80, dicevo, e attenzione, partiamo subito con un pezzo che è iconico, pezzo italiano, di musica italiana che conoscono in mezzo mondo perché è stata tradotta, ma alcune

0: sottane.
1: Va bene, va bene. Allora, attenzione, dopo un pezzone come questo italiano, devo dire che l'atmosfera che diventa caraibica con Kid Creole and the Coconuts, e questa è Don't Take Away My Coconuts.

0: erano i Fool's Garden, quelli di Lemon Tree. Attenzione, curiosità, nell'estate 1996 una delle cose che diventò più popolari era a livello mondiale una mania, era diventato molto famoso, ce l'avevo anch'io, anche se comunque ero grandicello nel 96, ma sì, nel senso che forse era il caso di non acquistarlo. Beh, anch'io avevo il Tamagotchi, ce l'avevo sto oggettino qui, milioni di persone portavano in tasca il loro animaletto virtuale, controllando continuamente anche sotto l'ombrellone. Effettivamente è stata una di quelle manie stupide, perché ed è oggettivamente, ma tieni d'occhio il tuo gatto a casa, il tuo cane, voglio dire, non una cosa elettronica che poi in realtà abbiamo sostituito con tutte altre robe che abbiamo in tasca come lo smartphone. Ma questa è un'altra storia, ci ritroviamo alla prossima, è di 80 gradi, grazie ancora da Marco Greco per averci seguito, rimanete con noi di Ritmo 80 alla radio Forever Young.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

dal 1985 Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di DJ

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Twins, Ballad Dancer e Tears for Fears, Break It Down Again. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Negli anni 80, la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
5: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: 20
1: e un minuto.
2: Checo, you're ready?
3: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
4: Master Check
3: 90,
5: l'enciclopedia della dance.
6: Vamos, bienvenidos a Master Check 90.
7: Cosa?
6: Da me è quella faccia di Teddy Massos.
7: Bienvenida.
6: Dall'altra parte c'è Daniel Jack, da questa

0: come se piovesse. Com'è che si balla in caso di pioggia?
1: Ombrello.
0: Cominciamo subito con il Technotronic featuring Yakid the Gay. Chi cazzo è? È un pugliese che cantava il rap in americano. Get Up Before the Night dall'89, rigorosamente anche questa volta, come se, come dire, piovesse una campana.
1: Dovrebbe piovere una campana.
0: Come se giovesse un suono etereo, inesorabile, a sancire l'inizio di quest'altra puntata. Non mi resta, cari amici non anziani, che dirvi. Rullo.
2: Welcome.

Chi sembra che se lo pigli al culo quando, eh? Firma ed è normale, ti piace? Stardust, music sounds better with you. C'era Thomas Bangalter dietro questo pezzo qua. L'ho detto già forse qualche altra volta, ma è una cosa che va giustamente ricitata perché fa parte di questo fantastico percorso musicale della French Touch della metà degli anni 90. C'era anche quel gran pezzo di Cassius che faceva un sacco di cose. Poi è venuto fuori dal tombino che aveva anche l'altezza di un tasso Martin Solveig. E nel frattempo si infilava come se piovesse. Anche sta roba del più. Comunque, music sounds better with you, ce la faccio. E il sample di un pezzo dell'81 di Chaka Khan, che non è una roba, una bestemmia veneta, che si intitolava, si intitola in realtà perché c'è ancora il pezzo, non hanno distrutto il disco, Fate. Andiamo avanti senza indugio con i

0: fra cui anche Stardust che si rifaceva al sample di Chaka Khan dell'81. Abbiamo ascoltato Nego Khan con Caravez che te dal 99 in Masterchef 90. A questo punto mi continua il mixaggio di Daniel's Jack. Ti chiami così?
1: Daniel's Jack.
0: Abbastanza. A questo punto in Masterchef 90 arrivano i 20, le 20, perché erano 20 dita a donna. Le 20 Fingers Show Zigman, l'inno, l'apoteosi per quelli che ce l'hanno piccolo ma funzionante. Perché urlo con giubilo? Perché sto parlando di me.
2: Oh yeah.
0: In Italia ci fu un casino pazzesco perché questa traccia fu usata a niente popò di meno che non è la Rai, dove c'erano tante adolescenti di cui ho parlato già a suo tempo.
3: Porcaccio!
0: Con la minigonna, come se piovesse. Ti ricordi quando partiva. Cos'era? Tutte che mi si scoscettavano, mi si divincolavano.
3: Oh la Madonna!
0: Ho descritto Diva Futura al posto di non è la Rai, vabbè. Quindi li ascolti, lì. Vabbè, ascoltiamola, 20 Fingers con Shot.

0: Boulevard, bello. Io poi a me le burrose piacciono, quindi Point of View dal 2001. E adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che puntualmente a metà programma frammenta in due parti il programma stesso. Attraverso che cosa? Che cosa? Che cosa? Un pezzo che noi, aspetta che devo ricordarmi io cos'è. Un pezzo che è il remix di qualcosa che è stato decisamente famoso, che a volte riesce bene, a volte riesce decisamente male. Farà cagare questo qua? Chi lo sa? È arrivato il momento del Remix Today.
1: Masterchef 90 present.

0: questo Masterchef 90 Endor con Pump It Up vi è piaciuta di più della Pump It Up originale, vi è piaciuta di meno? Sono oggettivamente grandissimi Big Cox che non ci riguardano in questo. Vabbè, nel senso che noi comunque dovevamo mandarla. Tu, avvicinati, tu.
1: Stai lontano.
0: Ti piace?
1: Aspetta. Masterchef.
0: Ci prendiamo a questo punto una breve pausa rigenerante.
1: Vai,
0: io
1: vai, vai.
0: Torniamo fra non molto, state qua.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. Come back soon. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: featuring Palisa, si è rientrati con loro dopo la promo pausa con Because the Night Belongs to Lovers Belongs. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo. Yo! Secondo me in ambito di downloading ha funzionato da Dio.
1: Ma che cazzo dici?
0: Dopo?
1: Cioè nel 92
0: c'è il DAT, c'era
1: il down... si scaricava il DAT
0: col downloading, sì. Singolo da 660.000 copie in tutto il mondo e due anni dopo i Coro hanno pubblicato il loro unico album, e meno male che sia stato l'unico, che è intitolato The Album, semplicemente.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti che arriva Fargetta, bravo, Fargetta con The Music is Moving dal 92.
2: Com'è? Eh?
0: Vabbè.

Move on baby, let's get together. Niente, che poi c'era lei con la crisi epilettica. Avete visto il video? Un po' incazzata col mondo, la tipa che canta. Nel 2009 il riff è stato usato da Scooter. Yeah, ma la fai sentire un pezzo? Yeah, eccola, Move on baby.

oggettivamente è uno che ha qualche problema. Secondo me la scaraventava una berlina da parte e l'altra del muro. Però adesso non c'entra un cazzo con il cappella. Io farei il momento celebrating scooter. Tu mi devi prendere assolutamente. Non hanno avuto il coraggio di portarla in Italia questa qua. Prendimi

0: artista salutiamo Bruno e tutto il gruppo Facebook di Sosteniamo la Dance anni 90, che supportano oggettivamente tanto anche le nostre cassettine e tutti i video che pubblichiamo sulle nostre pagine quando Dance Jack ha voglia di farli, soprattutto. Ciao Bruno, ciao a tutti i novantiani. A questo punto arriva, a questo punto, perché mi è venuto così, arriva Silvia Coleman con All Right dal 93.
1: Qual è All Right?
2: Yes for me, yes for me, yes for me, all right.
0: Data la profondità del testo, sarebbe anche giusto ascoltare, come dire, la Google Translata di questo fantastico testo, così pensato, così voluto.
3: Sì per me, sì per me, sì per
0: sì.
3: me. Tutto ok?
0: Sì.
3: Sì per me, sì per me, sì per me. Tutto ok?

0: Paraje. Io lo chiamavo Paraje. Con Animal Action, che è una di quelle canzoni, perché ce ne sono alcune che hanno indotto a farvi fare le cose più importanti della vostra vita o le peggiori. Io non so quale sia esattamente nel mio caso, cioè nel senso se è una delle cose peggiori che io abbia mai fatto, cioè fare lo speaker, è una delle migliori. Però Paraje con Animal Action è una di quelle canzoni che mi ha indotto, chissà, quasi quasi racconto cazzate al microfono per lavoro. E poi è successo quello che è successo. È anche colpa loro.
1: Fortecci vostri.
0: E adesso è arrivato il momento di questa cosa bella che vi consente, attraverso le grandissime sapienti mani leddate che qualche volta sono unte e intrise di amuchina, che sui led fa più o meno questo effetto qua, è arrivato il momento di dar vita alle sapienti mani di Dance Jack sotto forma di mashup. Cos'è il mashup? Spiegalo, lo spiego io. È la fusione fra più pezzi in un pezzo unico, che per l'appunto fonde le caratteristiche di vari fra loro in un'unica grande sinfonia. Ho dovuto prendere la ripresa del califfo, scusa.
2: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the

0: mashup di Dance Jack in quest'altro Massa Check 90, così intriso di buona bella musica, per cui c'erano DJ Dado con Metropolis, Gigi Doug con Bla Bla Bla, Scatman John con Scatman's World, Mol Allen di Auto Brothers con If You Wanna Party. È andata anche questa bella puntata, è stato bellissimo star con voi. Volevo intanto salutare Dance Jack come si fa con un collega che non è più costretto a mettere la maschera con cui si mostra coperto debitamente alle telecamere e alle nostre webcam, perché tanto devi mettere la maschera quella da chirurgo. Quindi saluta. No, tanto io lo so che puoi. Allora, è come se mettessi la mia e facessi. Tanto riesco a parlare, parlo di merda, quindi saluta.
1: Ciao.
0: Vabbè, ciao a tutti, è stato bello. Ciao, ciao, ciao.
2: Master Check 90. Master Check. Con Checco Corvasce e Daniel Jack.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.
0: Disco Mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Enjoy the groove.
1: Disco Mix.
2: In console, Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Ogni serata in discoteca va vissuta.
1: Va vissuta.
0: Condivisa.
1: Condivisa.
0: Ma soprattutto ricordata.
1: Ricordata.
0: Ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta. Con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
2: 388-6576-1.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: goes out to the one I love.
1: Disco Mix torna domani
2: at 9 p.m.
1: alle 9 di sera.
2: Disco Mix plays again tomorrow.
1: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
3: Nuova app sul tuo telefonino. E potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
4: Ci puoi giurare.
5: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Era il 1987 quando sulla CBS va in onda la prima puntata della storica soap opera Beautiful, che da allora non ha mai smesso di essere prodotta. Lo stesso destino era riservato alla musica house, che proprio in quell'anno diventa conosciuta in tutto il mondo, grazie a Marshall Jefferson, che scrive e produce Someday, la prima traccia house ad essere pubblicata su una major, l'Atlantic Records. La parte vocale viene affidata ad un cantante che Jefferson aveva conosciuto durante un live show. Lui è il grande Cissy Rogers, che dopo aver fatto il primo take, chiede insistentemente di ricantare ancora l'intera traccia, anche se il produttore sosteneva che

Nel 1990 Alex Neri con il musicista Marco Baroni produce I'm Gonna Go Out, Rapping Groove, una traccia con l'atmosfera house, ma fortemente influenzata dal rap che in quegli anni diventa sempre più conosciuto, anche in Italia. Qualche anno dopo, nel 1996, mentre i Pink Floyd entrano ufficialmente nella Hall of Fame, i Deep Dish con Stonebridge producono Make the World Go Round.

Il 1991 è l'anno in cui a Los Angeles Sophia Loren riceve il premio Oscar alla carriera. Nello stesso anno Robert Owens si barica in studio con David Morales e Satoshi Tomy. Il risultato è un 12 pollici pubblicato su RCA, che diventerà parte indelebile della storia della house. Un altro disco storico è indubbiamente Orny di Musty vs Hot and Juicy, che in realtà era un duo pop che prestava l'immagine ad un cantato di Naya Day. Il testo controverso I'm Orny All Night Long è parte integrante di questo successo internazionale. La versione più bella e più ballata nei club è la side B del vinile.

e le strings di un disco di Kerry Lucas, Dance With You, del 1976. Lui è Armand van Helden e il risultato di questo esperimento sonoro

0: Nel 1994 l'urlo di Munch viene rubato dalla Galleria Nazionale. Verrà ritrovato 3 mesi dopo, mentre in Italia Franco Moiraghi decide di campionare il basso di Utopia di Giorgio Moroder. È una traccia di Talena Mix dell'anno prima. Feel My Body viene cantata da Amnesia ed è uno dei dischi più ballati di quell'anno. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
3: Svegli un attimo.
0: Siamo nel 1989, quando a Berlino cade simbolicamente e fisicamente il muro che divideva la città dal 1961. In quell'anno un gruppo italiano pubblica un disco ambient house, campionando le parti dell'album E2, E4 di Manuel Gottsching. Loro sono i Sueño Latino,

1998, quando la Standard, società anonima magazzini Standard, viene venduta alla Fininvest per 1.000 miliardi di lire, diventando la casa degli italiani. Lo stesso anno Gerald Simpson, con lo pseudonimo di A Guy Called Gerald, pubblica un singolo acid house e lo chiama Voodoo Ray. La traccia contiene un sample tratto dall'LP Derek and Clive, dei comici Peter Cook e Dudley Moore. In realtà nel disco viene usata l'espressione Voodoo Rage, che è stata tagliata e modificata in studio. L'estate dell'anno successivo, con la stessa tecnica di campionamento, viene realizzata Let There Be House di Deskey, pseudonimo del produttore americano Derek.

1989. L'uso del campionatore continua ad essere frequente nelle produzioni house ed è l'anno in cui Daniele Davoli, conosciuto anche come DJ Lele Well, produce Magic Atto Secondo e comincia a sentirsi l'odore di spaghetti house. Nel 1991, mentre la CBS trasmette l'ultimo episodio della serie televisiva Dallas, la musicista americana Cissy Peniston incide Finally. La versione club è basata sul riff di pianoforte della già ascoltata Someday.

1991, anno in cui Robert Sibyllis e David Cole, con lo pseudonimo di Sibyllis & Cole, pubblicano A Deeper Love, cantata da Deborah Cooper e Paul Pesco. La traccia ha un tale successo da convincere la regina Aretha Franklin

Qualche anno prima, nel 1990, un errore di programmazione paralizza la rete telefonica statunitense AT&T e 70 milioni di chiamate vengono interrotte. Ma la musica non si interrompe mai e in quell'anno Neil Howard pubblica Indulge, la prima release della label inglese.